0: Di Biagio Marini abbiamo ascoltato la sonata nona per due fagotti, Paolo Tognon e Claudio Ver fagotti, Ensemble Biagio Musicale e Ensemble Quoniam.
1: Giuseppe Torelli, concerto grosso in fa maggiore per violino, archi e basso continuo, opera 8, numero 11. Senza indicazione di tempo, largo e staccato, allegro, adagio, allegro. Collegium Musicum 90, violinista e direttore Simon Standage.

0: Di Giuseppe Torelli avete ascoltato Concerto Grosso in Fa maggiore per violino, archi e basso continuo, opera 8, numero 11. Collegium Musicum 90, violinista e direttore Simon Standage.
1: Claudio Monteverdi. Orche, il ciel e la terra. Madrigale in due parti da Madrigali, guerrieri e tamorosi. Libro ottavo, 1638. Orche, il ciel e la terra. Così sol d'una chiara fonte viva. Complesso vocale strumentale The Consort of Music, diretto da Anthony Rowley.

Di Claudio Monteverdi avete ascoltato Orche, il ciel e la terra, madrigale in due parti da Madrigali guerrieri e tamorosi, libro ottavo, 1638. Complesso vocale strumentale The Consort of Music, diretto da Anthony Rowley.

Antonio Vivaldi, sonata in Do maggiore per violino e basso continuo RV3. Preludio, largo. Corrente, allegro. Largo, allemanda, allegro ma non troppo. Fabio Biondi, violino. Rinaldo Alessandrini, clavicembalo. Maurizio Naddeo, violoncello. Paolo Pandolfo, contrabbasso. Rolf Lislevand, tiorba.

0: Di Antonio Vivaldi avete ascoltato Sonata in Do maggiore per violino e basso continuo RV3. Fabio Biondi, violino. Rinaldo Alessandrini, clavicembalo. Maurizio Naddeo, violoncello. Paolo Pandolfo, contrabbasso. Rolf Lislevand, tiorba.
1: Franz Schubert, Sinfonia numero 3 in Re.
0: Antonio Vivaldi, avete ascoltato Sonata in Do maggiore per violino e basso continuo RV3. Fabio Biondi, violino. Rinaldo Alessandrini, clavicembalo. Maurizio Naddeo, violoncello. Paolo Pandolfo, contrabbasso. Rolf Lislevand, tiorba.
1: Franz Schubert, Sinfonia numero 3 in Re maggiore, opera postuma D200. Adagio maestoso, allegro con

0: Abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 3 in Re maggiore, opera postuma D200 di Franz Schubert, orchestra da camera d'Europa diretta da Claudio Abbado.
1: Claude Debussy, La Mer, tre schizzi sinfonici. De l'aube à midi sur la mer, Trélin. Jeu de vague, Allegro. Dialogue du vent et de la mer, Animé et tumultué. Orchestra Philadelphia, diretta da Arturo Toscanini. Registrazione del febbraio 1942.

0: Di Claude Debussy avete ascoltato La Mer, tre schizzi sinfonici. Orchestra Philadelphia, diretta da Arturo Toscanini. Registrazione del febbraio 1942.
1: Sergei Rachmaninov. Concerto numero 4 in sol minore per pianoforte e orchestra, opera 40. Allegro vivace, largo, allegro vivace. Arturo Benedetti Michelangeli, pianoforte. Filarmonia Orchestra. Ettore Gracis, direttore.

Abbiamo ascoltato di Sergei Rachmaninoff il concerto numero 4 in sol minore per pianoforte e orchestra, opera 40. Arturo Benedetti Michelangeli, pianoforte. Filarmonia Orchestra. Ettore Gracis, direttore.

Rai Radio 3 Classica. Dmitri Shostakovich. Sinfonia numero 5 in re minore, opera 47. Moderato allegro non troppo, allegretto, largo, allegro non troppo. Philadelphia Orchestra, diretta da Riccardo Muti.

0: Di Dmitri Shostakovich avete ascoltato la Sinfonia numero 5 in Re minore, opera 47. Philadelphia Orchestra, diretta da Riccardo Muti.
1: Ludwig van Beethoven. Concerto per pianoforte e orchestra numero 3 in Do minore, opera 37. Allegro con brio, largo, rondò, allegro. Pianista Marta Argerich. Mahler Chamber Orchestra, diretta da Claudio Abbado.

0: Di Ludwig van Beethoven avete ascoltato Concerto per pianoforte e orchestra numero 3 in Do minore, opera 37. Pianista Marta Argerich. Mahler Chamber Orchestra diretta da Claudio Abbado.
1: Claudio Monteverdi. Combattimento di Tancredi e Clorinda, madrigale guerriero per tre voci, archi e basso continuo. Da Madrigali, guerrieri e tamorosi, libro ottavo. Ensemble, Les Poèmes Harmoniques. Diretto da Vincent Dumestre.

0: Di Claudio Monteverdi abbiamo ascoltato Combattimento di Tancredi e Clorinda, madrigale guerriero per tre voci, archi e basso continuo, da Madrigali, Guerrieri e Tamorosi, libro ottavo. Ensemble, Le Poème Harmonique, diretto da Vincent Dumestre.
1: Johannes Brahms, concerto numero 1 in re minore per pianoforte e orchestra, opera 15. Maestoso, adagio, rondò, allegro non troppo.
2: Pianista Maurizio Pollini. Orchestra Berliner Philharmoniker, diretta da Claudio Abbado.

0: di Johannes Brahms avete ascoltato Concerto numero 1 in re minore per pianoforte e orchestra, opera 15.
1: Pianista Maurizio Pollini. Orchestra Berliner Philharmoniker diretta da Claudio Abbado.

Pietro Plastina, questa edizione venuta in forma ridotta per lo sciopero generale di 24 ore programmato dal sindacato di base USB, sciopero che interessa anche i trasporti, la scuola e la sanità. Treni fermi sino alle 21 di questa sera, previste fasce di garanzia per il trasporto pubblico locale che variano da città a città. Alla base della protesta, la guerra, la corsa al riarmo. Apriamo il giornale con la cronaca. Modena si è avvalso della facoltà di non rispondere Salim El Kudri, il 31enne che sabato pomeriggio ha lanciato la sua auto sulla folla investendo diverse persone e poi è scappato impugnando un coltello prima di essere disarmato da alcuni passanti. Per lui l'accusa di strage e lesioni aggravate. Il ministro dell'interno Pier Tedosi conferma come ipotesi prevalente di quanto avvenuto problemi di natura psichiatrica dell'uomo, mentre non sono stati trovati elementi rispetto a una sua possibile radicalizzazione. Tra i quattro feriti ancora in ospedale restano critiche le condizioni di due donne. E ieri mattina il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la Premier Giorgia Meloni hanno visitato insieme i feriti. Il Capo dello Stato ha parlato di una vicenda che ha creato grande emozione nel Paese e insieme alla Premier ha ringraziato la psichiatrica dell'uomo, mentre non sono stati trovati elementi rispetto a una sua possibile radicalizzazione. Tra i quattro feriti ancora in ospedale restano critiche le condizioni di due donne. E ieri mattina il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la Premier Giorgia Meloni hanno visitato insieme i feriti. Il Capo dello Stato ha parlato di una vicenda che ha creato grande emozione nel Paese e insieme alla Premier ha ringraziato il personale sanitario di Modena e Bologna. Quindi l'omaggio ai cittadini che hanno fermato l'aggressore.

giusto davanti a se stessi. La tragedia dei 5 italiani morti alle Maldive, se le condizioni del mare lo permetteranno, questa mattina un team formato da 3 sub finlandesi si immergerà per tentare il recupero dei 4 corpi ancora all'interno della grotta sommersa. Le autorità locali hanno aperto un'inchiesta sulla violazione del limite di 30 metri di profondità per le immersioni. Gli altri 20 italiani sono rientrati ieri sera a Malpensa. Il tempo stringe, se non accettano un'intesa di loro non resterà nulla, minaccia Donald Trump che valuta la ripresa degli attacchi contro l'Iran. Noi pronti a partecipare, assicura Netanyahu in una telefonata col presidente americano che domani incontrerà i vertici della sicurezza nazionale. Ma secondo Teheran sarebbe Washington a non offrire alcuna concessione alle richieste iraniane. Intanto droni non rivendicati cadono vicino ad una centrale nucleare degli Emirati. Pericolosa escalation, tuonano da Abu Dhabi. La guerra tra Russia e Ucraina. Dopo l'attacco di ieri su Mosca, il più pesante da oltre un anno, con oltre 1000 droni, bombe, aerei, missili sulla capitale russa, costato la vita ad almeno 3 persone, il presidente ucraino Zelensky annuncia un cambiamento degli equilibri sul campo di battaglia e prevede ulteriori attacchi in profondità. Nella notte raid russi su Odessa e Dnipro, con diversi feriti, tra i quali un bambino di 11 anni. Le elezioni in Andalusia, in Spagna. Il Partito Popolare si conferma la formazione più votata nella regione più popolosa della Spagna, ma perde la maggioranza assoluta. Per governare dipenderà quindi dall'estrema destra di Vox, che conquista uno scranno in più. I socialisti perdono 2 seggi, ma evitano il tracollo. Exploit della forza della sinistra anticapitalista dell'anti-Andalusia, che quadruplica da 2 a 8 seggi la sua rappresentanza. Escludere dai vincoli di bilancio le spese per fronteggiare la crisi energetica, lo chiede Giorgia Meloni in una lettera inviata alla Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. L'Italia, scrive la Premier, continuerà a fare la propria parte, ma non possiamo giustificare agli occhi dei nostri cittadini che l'Unione consenta flessibilità per la difesa e non per tutelare famiglie, lavoratori e imprese dalla emergenza economica. Bruxelles tiene il punto, al momento la nostra posizione non cambia, ha fatto sapere in una nota la Lega applaude alla Premier, sposa totalmente i suggerimenti da sempre auspicati. Il blocco di Hormuz e la crisi energetica al centro della riunione a Parigi dei ministri delle finanze e dei governatori delle banche centrali del G7, presenti la presidente della BCE, il membro del consiglio direttivo Cipollone e il ministro dell'economia Giorgetti. Tra i temi in discussione gli effetti delle tensioni internazionali sui tassi di interesse e inflazione. Lo sport, Sinner storico, trionfo Italia agli internazionali di Roma 50 anni dopo Panatta. Il numero 1 al mondo ha superato Ruud in 2 set, rompendo inoltre un silenzio lungo, come abbiamo detto, 5 decadi. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha assistito alla finale, poi con Binaghi e Panatta ha consegnato il trofeo a Sinner, che nel ricevere la coppa ha detto: sono sempre emozionato quando c'è il signor Mattarella, mi metto sempre in situazioni non troppo piacevoli. Riferimento al nervosismo mostrato nel 2024 quando fu ricevuto al Quirinale. Il capo dello Stato ha commentato soddisfatto singolo e doppio insieme, un and plain, facendo riferimento alla vittoria nel doppio di Vavassori e Bollelli. Anche Giorgia Meloni ha festeggiato la vittoria del numero 1 al mondo scrivendo sui social leggendario e pubblicando una foto di Sinner. Noi con le notizie ci fermiamo qui, da Pietro Plastina un buon proseguimento di ascolto.

0: Buongiorno da Andrea Donato e Pietro Plastina. Questa edizione del GR3 va in onda senza servizi e in forma ridotta per lo sciopero generale di 24 ore proclamato dal sindacato di base USB. L'astensione coinvolge lavoratori del pubblico e del privato nei settori dei trasporti, della scuola e della sanità. La base della protesta, l'aumento delle spese militari, la crisi del welfare e degli stipendi reali. Treni fermi dalle 21 di ieri sera e fino alla stessa ora di oggi, previste fasce di garanzia per il trasporto pubblico locale che variano da città a città.
1: La cronaca a Modena: si è avvalso della facoltà di non rispondere Salim El Khoudry, il 31enne che sabato pomeriggio ha lanciato la sua auto sulla folla investendo diverse persone ed è poi scappato impugnando un coltello prima di essere disarmato da alcuni passanti. Per lui l'accusa di strage e lesioni aggravate. Il ministro dell'interno Piantedosi conferma come ipotesi prevalente di quanto avvenuto i problemi psichiatrici dell'uomo. Non sono stati trovati elementi rispetto a una sua possibile radicalizzazione. Tra i quattro feriti ancora in ospedale restano critiche le condizioni di due donne.
0: Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni hanno visitato insieme i feriti. Il capo dello Stato ha parlato di una vicenda che ha creato grande emozione nel paese. Insieme alla premier ha ringraziato il personale sanitario di Modena e Bologna, quindi l'omaggio ai cittadini che hanno fermato l'aggressore. La presidente del Consiglio ha commentato: gli eroi non sono persone straordinarie ma persone comuni che mettono ciò che è giusto davanti a se stessi.
1: La tragedia dei 5 italiani morti alle Maldive: se le condizioni del mare lo permetteranno, questa mattina un team formato da 3 sub finlandesi si immergerà per tentare il recupero dei 4 corpi ancora all'interno della grotta sommersa. Le autorità locali hanno aperto un'inchiesta sulla violazione del limite dei 30 metri di profondità per le immersioni. Gli altri 20 italiani sono rientrati a Malpensa.
0: La guerra tra Russia e Ucraina: dopo l'attacco di ieri su Mosca, il più pesante da oltre un anno, con oltre 1000 droni, bombe aeree e missili sulla capitale russa, ha costato la vita ad almeno 3 persone, il presidente ucraino Zelensky annuncia un cambiamento degli equilibri sul campo di battaglia e prevede ulteriori attacchi in profondità. Nella notte raid russi su Odessa e Dnipro, con diversi feriti, tra i quali un bambino di 11 anni.
1: Le elezioni in Andalusia: il Partito Popolare si conferma la formazione più votata nella regione più popolosa.
0: Aerei e missili sulla capitale russa ha costato la vita ad almeno 3 persone. Il presidente ucraino Zelensky annuncia un cambiamento degli equilibri sul campo di battaglia e prevede ulteriori attacchi in profondità. Nella notte raid russi su Odessa e Dnipro, con diversi feriti, tra i quali un bambino di 11 anni.
1: Le elezioni in Andalusia: il Partito Popolare si conferma la formazione più votata nella regione più popolosa della Spagna, ma perde la maggioranza assoluta. Per governare dipenderà quindi dall'estrema destra.

0: Che quadruplica da 2 a 8 seggi la sua rappresentanza. I socialisti perdono 2 seggi, ma evitano il tracollo, il che consente di non mettere a rischio il governo del premier Sanchez. Escluso il ricorso a elezioni generali anticipate, si andrà regolarmente alle urne nel 2027.
1: Iran, il tempo stringe, se non accettano un'intesa di loro non resterà nulla, minaccia Donald Trump che valuta la ripresa degli attacchi. Noi pronti a partecipare, assicura Netanyahu in una telefonata col presidente americano, che domani incontrerà i vertici della sicurezza nazionale. Secondo Teheran, sarebbe Washington a non offrire alcuna concessione alle richieste iraniane. Intanto droni non rivendicati sono caduti vicino ad una centrale nucleare degli Emirati. Pericolosa escalation tuonano da Abu Dhabi.
0: Escludere dai vincoli di bilancio le spese per fronteggiare la crisi energetica, lo chiede la Premier Giorgia Meloni in una lettera inviata alla Presidente della Commissione von der Leyen. L'Italia, scrive la Premier, continuerà a fare la propria parte, ma non possiamo giustificare agli occhi dei nostri concittadini che l'Unione consenta flessibilità per la difesa e non per tutelare famiglie, lavoratori e imprese dall'emergenza economica. Bruxelles tiene il punto, al momento la nostra posizione non cambia. In una nota la Lega applaude alla Premier, sposta totalmente i suggerimenti da noi sempre auspicati.
1: Il blocco di Hormuz e la crisi energetica al centro della riunione a Parigi dei ministri delle finanze e dei governatori delle banche centrali del G7. Presenti la presidente della BCE Lagarde, il membro del consiglio direttivo Cipollone e il ministro dell'economia Giorgetti. Tra i temi in discussione, gli effetti delle tensioni internazionali sui tassi di interesse e sull'inflazione.
0: 12 persone sono state arrestate nell'ambito di un'indagine dell'antimafia di Potenza su una rete criminale transnazionale accusata di ridurre in schiavitù immigrati utilizzati come braccianti agricoli. L'operazione nelle province di Potenza, Matera, Salerno, Piacenza e Lecco. I particolari in una conferenza stampa in mattinata.
1: Sinner storico, trionfo italiano agli internazionali di Roma 50 anni dopo la vittoria di Panatta. Il numero uno al mondo ha superato il norvegese Rudde in 2-7, interrompendo un silenzio lungo 5 decadi. Il presidente della Repubblica Mattarella ha assistito alla finale, poi con Binaghi e Panatta ha consegnato il trofeo a Sinner, che nel ricevere la coppa ha detto: sono sempre emozionato quando c'è il signor Mattarella, mi metto sempre in situazioni non troppo piacevoli, riferimento al nervosismo mostrato nel 2024 quando fu ricevuto al Quirinale. Il capo dello Stato ha commentato soddisfatto singolo e doppio insieme, un unplayin, facendo riferimento alla vittoria nel doppio di Vavassori e Bolelli. Anche Giorgia Meloni ha festeggiato la vittoria del numero uno al mondo scrivendo sui social leggendario e pubblicando una foto di Sinner.
0: Adesso la linea torna alla rete, prossimo a Giornale Radio alle 10.45.

Andrea Donato, questa edizione del GR3 va in onda senza servizi e in forma ridotta per lo sciopero generale di 24 ore proclamato dal sindacato di base USB. L'astensione coinvolge lavoratori del pubblico e del privato, lunedì quindi a rischio disagi per i trasporti, servizi pubblici, uffici, sanità e scuola. Per i trasporti ferroviari la protesta è partita dalle 21 di ieri sera e durerà fino alla stessa ora di oggi, previste le consuete fasce di garanzia sia per i treni pendolari sia nel trasporto pubblico locale. Lo sciopero è indetto a sostegno della flottiglia contro guerra e genocidio, carovita e sfruttamento. A Roma una manifestazione nazionale ed altre in diverse città italiane. Ed è di poco fa la notizia che soldati israeliani hanno preso il controllo delle imbarcazioni della Global Sumud Flottiglia al largo delle acque di Cipro. Lo scrivono i media israeliani. Una diretta streaming rilanciata dal Times of Israel mostra dei comando della Marina Militare israeliana che abbordano una delle navi della flottiglia partita giovedì dalla Turchia e composta da una cinquantina di imbarcazioni. La portavoce in Italia conferma l'intercettazione e denuncia l'illegalità dell'operazione in acque internazionali. Donald Trump incalza l'Iran e il tempo stringe: se non accettano un'intesa di loro non resterà nulla. La possibile ripresa degli attacchi al centro di una telefonata con Netanyahu che assicura il suo sostegno. Intanto in Libano Israele uccide 5 persone nel sud, tra cui 2 bambini. Il team di subacquei di Dan Europe tenta stamattina alle Maldive il recupero dei corpi dei 4 italiani mai più risaliti in superficie dopo l'escursione di giovedì scorso in una grotta a 50 metri di profondità. Il quinto corpo è già stato recuperato venerdì. Intanto continuano le indagini sulle cause della tragedia e sul superamento del limite dei 30 metri per l'immersione. Il portavoce del presidente delle Maldive, intervistato dal Corriere della Sera, afferma che era stato concesso un permesso per 3 dei 5 componenti la spedizione scientifica. A Modena, attesa per l'udienza di convalida del fermo per Salim El Kudri, che sabato scorso si è lanciato con l'auto contro la folla in pieno centro. 4 persone sono ricoverate, 2 in gravissime condizioni. Il ministro dell'Interno Piantedosi conferma come ipotesi prevalente i problemi psichiatrici del 31enne. Non sono stati trovati elementi su una sua possibile radicalizzazione. Migliaia di persone hanno risposto ieri all'appello del sindaco di Modena Mezzetti e sono scese in piazza. I corpi di 2 donne sono stati ritrovati questa notte in un cantiere edile a Pollena Trocchia, in provincia di Napoli. Entrambe le vittime erano prive di documenti, si fa strada l'ipotesi del duplice omicidio, le indagini sono condotte dai carabinieri di Torre del Greco. L'incertezza sugli sviluppi del conflitto tra Stati Uniti e Iran condiziona in negativo le borse mondiali, la piazza asiatica ha chiuso in negativo, stesso trend per le borse europee, sale il prezzo del petrolio, stamane il Brent è quotato a 111,16 dollari al barile, il WTI si attesta a 103,06. Balzo in avanti anche del prezzo del gas naturale alla borsa di Amsterdam, quotato 52 euro a megawattora. La linea torna alla rete il prossimo GR3 alle 13:45. Il WTI si attesta a 103,06. Balzo in avanti anche del prezzo del gas naturale alla borsa di Amsterdam, quotato 52 euro a megawattora. La linea torna alla rete il prossimo GR3 alle 13:45.

0: Buongiorno in studio, Danilo Tolardo e Maria Rosaria Villivà. Questa edizione va in onda in forma ridotta per lo sciopero generale di 24 ore proclamato dall'Unione dei Sindacati di Base. Tragedia delle Maldive, sono appena stati individuati i corpi di 4 italiani. Si trovano nel terzo segmento della grotta all'ingresso della quale è stato rinvenuto con le bombole scariche giovedì scorso Gianluca Benedetti, l'istruttore del gruppo. Secondo le autorità maldiviane, sul permesso di ricerca marina del team italiano, non ci sono i nomi di 2 dei 5 subacquei deceduti e non è in grotta.
1: In merito all'astensione dal lavoro non si segnalano gravi disagi nei trasporti, a Roma è ferma solo la linea C, servizio regolare a Napoli, dopo un primo stop questa mattina della linea. Previste comunque le fasce di garanzia, sia per i treni pendolari, sia nel trasporto pubblico locale. A Roma e Milano previste 2 manifestazioni di piazza.
0: La Marina Militare Israeliana ha iniziato a intercettare le barche della Global Sumud Flottiglia al largo delle coste di Cipro. Gli attivisti via social mostrano comando israeliani che salgono a bordo di una delle imbarcazioni. Alcune persone sono state fermate. La flottiglia, composta da 54 barche, è salpata giovedì dalla Turchia. Al momento risultano persi i contatti con almeno 10 imbarcazioni. Il ministro degli esteri italiani ha chiesto allo Stato ebraico di garantire la sicurezza degli attivisti.
1: La guerra tra Stati Uniti ed Iran, costituita l'autorità del Golfo Persico per gestire lo stretto di Hormuz, per il cui attraversamento Teheran intende imporre un pedaggio alle navi. Intanto il Ministero degli Esteri iraniano fa sapere di aver risposto all'ultima proposta americana per un accordo che ponga fine al conflitto, senza ulteriori chiarimenti. Donald Trump preme per un accordo e ieri aveva lanciato un nuovo avvertimento dal suo social: il tempo stringe, se l'Iran non accetta un'intesa del paese non resterà nulla.
0: Il blocco di Hormuz e la crisi energetica al centro della riunione oggi e domani a Parigi dei ministri delle finanze e dei governatori delle banche centrali del G7, presenti la presidente della BCE Lagarde e il membro del consiglio direttivo Cipollone e il ministro dell'economia Giorgetti. Tra i temi in discussione gli effetti delle tensioni internazionali sui tassi di interesse e inflazione.
1: A Modena è stata rinviata domani l'udienza di convalida del fermo di Salim El Kudri, il 31enne che sabato pomeriggio ha lanciato la sua auto sulla folla. Era stato seguito da un centro di igiene mentale per 4 anni, ma era discontinuo nei colloqui. Nelle mail indirizzate all'Università di Modena, il suo risentimento per un lavoro che non riteneva adeguato e insulti rivolti ai cristiani. Restano serie le condizioni di 4 dei 5 feriti, grave una donna di 55 anni.
0: Messaggio di auguri del Presidente della Repubblica Mattarella, Papa Leone XIV, per il primo anno di pontificato. Grazie per la premurosa vicinanza al popolo italiano, scrive il Capo dello Stato, che poi sottolinea con riconoscenza i continui appelli alla pace del Pontefice. Parole di speranza le definisce la sua invocazione affinché tacciano le armi, sollecita le menti e i cuori di tutti, conclude Mattarella, anche di coloro che paiono offuscati da egoismi e vanità.
1: Poco fa Giorgia Meloni ha ricevuto a Palazzo Chigi il presidente polacco Karol Nawrocki. Sul tavolo la collaborazione nel settore della difesa, la guerra in Ucraina, l'immigrazione e l'emergenza energia. Proprio su questo ieri la premier ha inviato una lettera ad Ursula von der Leyen per chiedere di non conteggiare nel patto di stabilità le spese per il caro energia, così come avviene per quelle destinate alla difesa.
0: Maggioranza compatta sulla richiesta del governo, priorità sostenere famiglie e imprese, dicono da Fratelli d'Italia. Dalla Lega Matteo Salvini aggiunge: se l'Unione Europea dice no, lo faremo lo stesso. Quindi il leader della Lega torna a proporre la revoca della cittadinanza a chi delinque, ma Forza Italia replica che il caso di Modena è diverso, solo strumentalizzazioni per il PD, secondo cui servono invece più risorse per la salute mentale. Tra chi ha fermato il responsabile c'erano anche stranieri integrati, dicono i 5 Stelle, parole per mascherare il calo dei consensi, attacca Italia Viva.
1: Papa Leone XIV si accinge a promulgare la sua prima lettera enciclica dal titolo Magnifica Humanitas sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Il documento sarà presentato il 25 maggio e in Vaticano presentato intanto l'osservatorio sul contributo all'ambiente delle tecnologie digitali, messo a punto dalla Pontificia Accademia di Teologia. Lavoriamo per un uso del digitale sostenibile, etico e attento alla dignità della persona umana, ha detto il presidente Monsignor Antonio Stagliano.
0: Astronomia: stanotte il passaggio alla distanza minima della Terra, circa 91.000 chilometri, dell'asteroide 2026 JH2, grande più o meno come un palazzo, il suo diametro è stimato tra i 16 e 35 metri. L'evento, visibile anche dall'Italia, potrà essere seguito in diretta online dalle 21.45 sul sito del Virtual Telescope Project.
1: Ultima giornata al Salone del Libro.
0: Viaggio alla distanza minima della Terra, circa 91.000 chilometri dell'asteroide 2026 JH2, grande più o meno come un palazzo, il suo diametro è stimato tra i 16 e 35 metri. L'evento, visibile anche dall'Italia, potrà essere seguito in diretta online dalle 21.45 sul sito del Virtual Telescope Project.
1: Ultima giornata al Salone del Libro di Torino, che chiuderà i battenti questa sera. Un'edizione focalizzata sui giovani, come dal titolo, Il Mondo

0: la prima giornata, il 20% in più rispetto all'anno scorso.
1: È tutto per questa edizione. Direttore Nicola Rau, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Danilo Tolardo, che ha condotto con Maria Rosaria Villivà. Prossimo GR3 alle 16:45, ora linea Onda Verde, il meteo e poi Wikiradio. Buon proseguimento d'ascolto.

0: Buon pomeriggio da Maria Rosaria Viliva e Danilo Tolardo. Questa edizione va in onda in forma ridotta per lo sciopero generale di 24 ore proclamato dall'Unione dei Sindacati di Base. E partiamo proprio da qui. Non si segnalano gravi disagi per i trasporti. A Roma è ferma solo la linea C, con un'adesione del personale ATAC al 23%. Servizio regolare a Napoli dopo lo stop della linea 1 stamattina. Lo sciopero è indetto a sostegno della flottiglia, si legge nel manifesto della USB, contro guerra, genocidio, carovita e sfruttamento. A Roma alle 18. Previsti corteo e manifestazione.
1: Israele torna a bloccare la Global Sumud flottiglia diretta a Gaza al largo di Cipro. Le navi della Marina israeliana hanno già intercettato 2 delle 8 imbarcazioni italiane. Alcuni connazionali sono stati fermati. Il ministro Tajani chiede che Israele rispetti il diritto internazionale. Tra gli attivisti sequestrati c'è anche la sorella del presidente irlandese.
0: La guerra tra Stati Uniti ed Iran. Teheran sarebbe pronta ad accettare il congelamento del suo programma nucleare a condizione che l'uranio già arricchito venga trasferito in Russia. Questa, secondo l'Arabia, la risposta ai 14 punti statunitensi. L'Iran chiederebbe anche una tregua duratura e l'apertura graduale di Hormuz, dove è stata istituita l'autorità del Golfo Persico per l'imposizione dei pedaggi. Trump preme per un accordo e lancia via social un nuovo avvertimento. Il tempo stringe, se l'Iran non accetta un'intesa del paese non resterà nulla.
1: L'altro conflitto, quello tra Russia e Ucraina, all'indomani del più potente attacco con droni su Mosca, che ha causato 4 morti, la Russia ha risposto con un massiccio raid aereo, colpite Dnipro e Odessa, almeno 35 i feriti, il processo di pace in Ucraina è in pausa e la Russia conta sulla sua ripresa, così il portavoce del Cremlino Peskov.
0: Magnifica Humanitas, il titolo della prima lettera enciclica di Leone XIV sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Il documento sarà pubblicato il prossimo 25 maggio, nel 135esimo anniversario della promulgazione della Rerum Novarum di Papa Leone XIII.
1: La cronaca con la tentata strage di Modena, la difesa chiederà una perizia psichiatrica per El Kudri, il 31enne che sabato nel centro della città si è lanciato a folle velocità su un gruppo di pedoni ferendone gravemente 7. L'udienza di convalida del fermo è stata rinviata a domani perché l'uomo, che si è avvalso della facoltà di non rispondere, è apparso confuso. El Kudri è accusato di strage e lesioni aggravate, escluso il terrorismo. Intanto dalle mail indirizzate all'Università di Modena emergono il risentimento per un lavoro che non riteneva adeguato e pesanti insulti rivolti ai cristiani.
0: La tragedia alle Maldive, sono stati individuati i corpi dei 4 italiani morti nell'atollo di Vauvu durante un'immersione subacquea. Si trovano nel terzo segmento della grotta, all'ingresso della quale è stato rinvenuto con le bombole scariche il corpo di Gianluca Benedetti, l'istruttore del gruppo. Le autorità maldiviane hanno dichiarato che prevedono di recuperare martedì 2 vittime e le altre 2 mercoledì. Intanto ai 3 subacquei finlandesi arrivati sul posto dell'incidente ieri si è unito un quarto esperto.
1: Ha confessato l'uomo fermato ed interrogato con l'accusa di duplice omicidio per la morte di 2 donne, i cui corpi sono stati ritrovati in un edificio in costruzione in provincia di Napoli. Agli investigatori ha raccontato di averle uccise in 2 giorni diversi, le vittime 2 prostitute, una donna di Caserta e una di origine ucraina, sarebbero state uccise al termine di una lite.
0: In chiusura Cannes con i 2 film in concorso oggi, La sconosciuta di Harari e Fjord, prima prova internazionale di Christian Mungiu, che porterà in passerella l'attrice europea del momento Renate Resve, protagonista del film Oscar Sentimental Value, film che apre dilemmi etici sui confini tra le regole interne, una famiglia e la legge, e in serata premiere con il restauro di Metti una sera a cena di Giuseppe Patroni Griffi, restaurato dal Centro Sperimentale.
1: Ultima giornata al Salone del Libro di Torino, che chiuderà i battenti questa sera, un'edizione focalizzata sui giovani, come dal titolo Il mondo salvato dai ragazzini, omaggio al capolavoro di Elsa Morante, affluenza record con oltre 40.000 visitatori solo nella prima giornata, il 20% in più rispetto allo scorso anno.
0: Noi ci fermiamo qui, la linea torna alla rete, prossimo GR3 alle 18.45 da Maria Rosaria Viliva e Danilo Tolardo. Grazie per l'ascolto e a più tardi.

teste di cervelli, pastor dire, pastor dire, pastor dire, fa gonfiar. Dalla bocca fuori uscendo, lo schiamazzo va crescendo, prendi forza poco poco, vola già di loco in loco, sembra il tuono e la tempesta.

0: A tutti una buona serata da Francesca Quattrocchi e Maria Rosaria Villiva. Questa edizione del GR3 va in onda in forma ridotta per lo sciopero generale di 24 ore proclamato dall'Unione dei Sindacati di base. Iniziamo dal Medio Oriente. Teheran sarebbe pronta ad accettare un lungo periodo di congelamento del suo programma nucleare e il trasferimento dell'uranio in Russia in cambio di una tregua duratura e dell'apertura graduale di Hormuz. Questa, secondo l'Arabia, la risposta iraniana è 14 punti statunitensi, ma per la Casa Bianca è una proposta insufficiente con il rischio di una possibile ripresa della guerra. Trump aveva minacciato: se l'Iran non accetta un'intesa del paese non resterà nulla. In Israele Netanyahu ha intanto convocato una riunione ristretta del gabinetto di governo con al centro la questione medio orientale.
1: Il nuovo abbordaggio della Global Sumud Flotilla, avvenuto al largo di Cipro da 4 navi della Marina israeliana, arrestati diversi attivisti, tra cui anche 9 dei 35 italiani a bordo delle 27 imbarcazioni, saranno trasferiti nel porto di Ashdod. Per Netanyahu è stato sventato un piano malvagio. Il ministro Tajani chiede che Israele rispetti il diritto internazionale e rilasci subito i nostri connazionali. Tra gli attivisti sequestrati c'è anche la sorella della presidente irlandese.
0: A Parigi il G7 finanze e banche centrali per 1 o 2 giorni in cui il ministro dell'economia Giorgetti e i suoi omologhi discutono di economia globale e problemi finanziari, Ucraina e squilibri globali. Occasione anche per tentare di riavvicinare le posizioni di fronte alle ripercussioni del conflitto in Medio Oriente e di affrancarsi dalla dipendenza dai minerali critici cinesi.
1: Giorgia Meloni ha ricevuto a Palazzo Chigi il presidente polacco Karol Nawrocki. Sul tavolo la collaborazione nel settore della difesa, la guerra in Ucraina, l'immigrazione e l'emergenza energia. Proprio su questo ieri la Premier ha inviato una lettera alla Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen per chiedere di non conteggiare nel patto di stabilità le spese per il caro energia, così come per quelle destinate alla difesa.
0: Alle Maldive sono stati individuati in fondo a un tunnel del terzo ambiente della Grotta degli Squali i corpi dei 4 sub italiani dispersi durante un'immersione giovedì scorso. La conferma arriva dalla Farnesina: 2 delle salme saranno recuperate domani, altre 2 mercoledì. Lavoro molto complesso, fa sapere il team dei 3 sommozzatori finlandesi incaricato della missione.
1: La tentata strage di Modena, la difesa chiederà una perizia psichiatrica per Salim El Kudri, il 31enne che sabato nel centro della città si è lanciato a folle velocità su un gruppo di pedoni, ferendone gravemente 7. L'udienza di convalida del fermo è stata rinviata a domani perché l'uomo che si è avvalso della facoltà di non rispondere è apparso confuso. El Kudri è accusato di strage e lesioni aggravate, escluso il terrorismo. Intanto dalle mail indirizzate all'Università di Modena emergono il risentimento per un lavoro che non riteneva adeguato e pesanti insulti rivolti ai cristiani.
0: Gli schermidori italiani Lapo Jacopo Pucci ed Emanuele Nardella sono stati assolti dall'accusa di violenza sessuale di gruppo ai danni di Fernanda Herrera, schermitrice uzbeka di origini messicane. L'atleta li aveva denunciati nel 2023 quando era ancora minorenne. Ci sono tanti casi nello sport e nel mondo, ha commentato pubblicamente Herrera, in cui vogliono silenziare le donne. Prometto che andrò fino alla fine.
1: Sarà Papa Leone a presentare la sua prima enciclica lunedì 25 maggio. Si intitola Magnifica Humanitas e parla della custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Un documento che segnerà un passaggio importante del pontificato. La lettera porta infatti la data del 15 maggio, lo stesso giorno in cui 135 anni fa Leone XIII, il pontefice dal quale Prevost ha scelto il nome, promulgò l'enciclica Rerum Novarum, quella che fondò la dottrina sociale della Chiesa.
0: Nel 2025 c'è stato il record di esecuzioni capitali, 2.707 in 17 stati, mai così tante dal 1981. Lo dice il rapporto di Amnesty International sulla pena di morte. Il paese che ha giustiziato più persone è l'Iran, 2.159, a seguire l'Arabia Saudita. Negli Stati Uniti le esecuzioni sono quasi raddoppiate in un anno, da 25 a 47. Come sempre manca il dato della Cina, che dovrebbe essere il più alto in assoluto.
1: Torniamo allo sciopero fino alle 21 dei sindacati di base che segnalavamo in apertura. Disagi contenuti, trasporti e scuole regolari nella maggior parte delle città. A Roma attive le 3 linee della metropolitana. In mattinata si era fermata solo la C. A Napoli in servizio regolare la metro 1 e 6 e le funicolari. A Venezia ferma la metà dei vaporetti. A Milano cancellati alcuni treni regionali. I presidi in diverse città contro il riarmo e la guerra e al fianco del popolo palestinese.
0: Festival del Cinema di Cannes, i due film in concorso oggi, La sconosciuta di Hara Ri e Fjord, prima prova internazionale di Christian Mungiu con l'attrice europea del momento Renate Resve, protagonista del film Oscar Sentimental Value, in serata la proiezione di Metti una sera a cena di Giuseppe Patroni Griffi, restaurato.
1: Torino chiude il Salone del Libro da record, 254.000 visitatori rispetto ai 231.000 dell'anno scorso, il 63% a meno di 40 anni, il 24% meno di 25, grandi ospiti, appuntamenti sold out. Al centro di questa edizione i giovani, come dal titolo Il mondo salvato dai ragazzini. Possiamo essere ragazzini anche noi, commenta la direttrice Anna Elena Benini, finché conserviamo la giovinezza e la curiosità.
0: Noi ci fermiamo qui, direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento di edizione Francesca Quattrocchi che ha condotto con Maria Rosaria Villivà. Ora c'è Hollywood Party, il prossimo GR3 domani mattina alle 6.45. A tutti ancora l'augurio di una buona serata.

Tra Dioniso e Fela Kuti, la musica dei PS5 apre una nuova notte di battiti qui su Radio 3. Benvenuti all'ascolto da parte di Antonia Tessitore, Chiara Colli, Nina Terruzzi, Ghighi Di Paolo e Simone Sottili, con Simone Dell'Orca questa notte con noi per la parte tecnica. Una grande spinta ritmica da parte della band partenopea guidata dal sassofonista Pietro Sant'Angelo, che con Baccanalia, un EP di 5 tracce, ci vuole portare in un'atmosfera festosa di collaborazione collettiva. Il brano che abbiamo ascoltato era Pirrica, per questo disco che verrà pubblicato a breve da Caffè Safora Records. Un brano che ci porta a un altro disco e a un'altra festa. Siamo in ambito brasiliano con questo brano tratto dal nuovo disco targato Paul Nilsson, Love, Circus and the X Guitars.

Paul Nilsson Love ha pubblicato 5 dischi tutti insieme lo scorso 1° maggio con formazioni differenti. Si va dalla sua Large Unit, un'orchestra di grandissime dimensioni, a un quartetto con voce e pianoforte, invece un contesto assolutamente nuovo per il batterista. Qui lo abbiamo ascoltato con il suo Paul Nilsson Love Circus, il terzo album per questa formazione, nata come costola della Large Unit, come progetto collaterale, ma è diventato nel tempo una formazione a sé stante. La collaborazione con i chitarristi della formazione The X non è nuova per il batterista norvegese. Loro sono anche intestatari di questo Calls pubblicato dall'etichetta di Paul Nilsson Love, ma non suonano su tutti i brani, non su quello che abbiamo ascoltato, intitolato Nazaré, un brano di Mestre Barracina che Paul Nilsson Love ha ascoltato nel nord-est del Brasile, e non sono presenti neanche nel prossimo brano che ascoltiamo sempre dallo stesso disco, intitolato Egg Sog.

Podegot, ek sok podeg. Op du sok.

La voce di Giuliana Venter in questo brano intitolato Eggsog, insieme a Thomas Johansson alla tromba, Signe Emmelut sax alto e flauto, Kalle Moberg alla fisarmonica, Christian Meas Svensson bassi elettrico e acustico, Paul Nielsen Love batteria, percussioni, piatti, e su questo brano suonava anche il pianoforte. Paul Nielsen Love Circus and the X Guitars, questa è l'intestazione completa del disco intitolato Calls, una bellissima formazione capace di misurarsi con brani diversi, quasi tutti originali di Paul Nielsen Love, qui con il testo tratto da Haugtussa del poeta norvegese Anne Garborg. I chitarristi del gruppo olandese The X li ascolteremo in un'altra traccia fra qualche notte, sempre qui a Battiti su Radio 3. E prima di passare al prossimo ascolto, diamo i nostri riferimenti: battiti@rai.it il nostro indirizzo di posta elettronica, Battiti Radio 3 il nostro nome su Facebook. Sulla nostra pagina trovate le anticipazioni e le scalette delle nostre puntate quotidiane, e infine, se volete ascoltare Battiti in streaming, in diretta o in differita, dovete utilizzare la piattaforma app web Rai Play Sound. E ora ci trasferiamo a Berlino, dove si sono trovati tre musicisti che hanno già collaborato precedentemente, come Mazen Kerbaj, Maurice Lucas e Tony Hellier, ovvero Dog Plug. Dal loro primo disco omonimo ascoltiamo Da Kerha.

0: Un cavo sul pavimento, una presa a muro, il lieve ronzio tra di loro. Immaginate la corrente prima che si muova. Dog plug è ciò che accade in quella pausa carica di tensione. Con queste parole il produttore Ziad Naufal descrive la musica dei dog plug che abbiamo ascoltato in questo brano da Kerha, tratto dal loro disco di esordio uscito da poco per Anihaya Records. Dog plug sono Mazen Kerbaj, tromba elettronica, giocattoli, Maurice Luca, tastiere ed elettronica, Tony Elie, basso ed elettronica, tre musicisti che hanno collaborato nel corso degli anni in diverse combinazioni. Pensiamo per esempio al gruppo Carcana, tre musicisti che si muovono in ambito dell'improvvisazione elettroacustica, capaci di una grande espressione creativa, come avete potuto sentire. Espressione creativa che non fa certo difetto a Laurie Anderson, che ha deciso di pubblicare un disco, un triplo LP, un doppio CD di 23 brani, che è stato registrato dal vivo durante il tour che ha compiuto con i Sex Mob nel 2023. Un disco in cui ritroviamo tanti brani famosi della violinista, performer, artista Laurie Anderson, per esempio tratti da Big Science come quelli che ascoltiamo. I Sex Mob sono Steven Bernstein, Doug Wieselman, Brigham Krause, Tony Sherrick, Kenny Wollison. Laurie Anderson la ascoltiamo alla voce, ma anche alle tastiere, all'elettronica e al violino. I due brani che abbiamo scelto per questa notte, da Let X Equal X, pubblicato per Non Such, sono proprio la title track e It Tango.
1: I'm at the sky and he looked like he might have been a hat check clerk at an ice rink, which in fact he turned out to be. And I said, oh boy, right again, let X

takes one to know one. Ah, isn't it just like a

your eyes. It's a day's work. Looking into them.

Una musica che invita alla danza e alla libertà, guidata dal ritmo e da uno spirito positivo, ma che allo stesso tempo non perde occasione per dare il giusto peso anche alle parole, al messaggio forte della convinzione che musica e impegno civico possano, forse anche debbano, coesistere. Si intitola Until We're Free, l'esordio per l'etichetta Four Flies dei Fabric, formazione che a tutti gli effetti possiamo considerare un supergruppo della scena underground romana, quella vicina al punk, al garage, alla psichedelia, al power pop, con componenti di band come Sweepers, Giuda, Big Mountain County, Zack, e quindi con Tiziano Tarli, che è anche, oltre ad essere musicista, scrittore, Alex Dusty, Bob Colella. Con loro ci sono alle voci Saimo e l'attivista Utibe Joseph. Until We're Free è però un lavoro che si muove su territori musicali semmai contigui a quelli in cui generalmente abbiamo trovato i componenti della band, un disco che pulsa di soul, di funk, di afrobeat, con incursioni anche nello spoken word e nel rap, nella disco, in certo punk funk, evidenti i riferimenti alle ESG ma anche ai Salt e a Fela Kuti. Il brano che abbiamo ascoltato si intitolava TikTok, che parla attraverso il rap dei disastri ambientali legati ai cambiamenti climatici, forse uno dei brani più scuri e più rabbiosi dell'album, un brano però in cui possiamo apprezzare moltissimo l'intreccio delle due voci di Saimo e di Utibe Joseph. Come dicevamo, però, il disco nasce da un istinto profondamente legato al ballo, al groove, al senso di condivisione, di positività, e tutto questo lo troviamo in un altro pezzo che ascoltiamo, da Until We Are Free, esordio dei Fabric. La traccia si intitola Go Let Your Freedom Grow.

siamo ancora nei territori di un funk che però si apre ai suoni mediterranei. Da Roma ci siamo spostati a Napoli e subito dopo il brano Go Let Your Freedom Grow, dall'esordio Until We Are Free dei Fabric, il pezzo che abbiamo appena ascoltato era Acelera, tratto dal ritorno dei New Genea, il duo composto da Massimo Di Lena e Lucio Aquilina, nato ormai un po' più di 10 anni fa con il nome Nuguinea e che poi nel corso degli anni, forse soprattutto dall'album Nuova Napoli, ha avvicinato a un pubblico nuovo i ritmi della scena napoletana degli anni d'oro, quelli degli anni 70 e 80, quindi diciamo l'eredità di Tony Esposito, Tullio De Piscopo, James Senese, rivisitata in una chiave più moderna, più contemporanea e sicuramente resa molto ballabile anche grazie alla versione live allargata dei New Genea. Il duo poi appunto nel corso degli anni ha cambiato nome ed ha esteso progressivamente il suo sguardo verso il Mediterraneo. Questo è quello che ritroviamo anche nel nuovo album intitolato People of the Moon, è uscito sempre per l'etichetta dei New Genea NG Records. Funk, disco, ritmi partenopei e mediterranei che però in realtà volgono lo sguardo anche oltre, verso le influenze turche, sudamericane, verso l'afrobeat, suoni che ad esempio ci portano in Andalusia con il brano che abbiamo appena ascoltato, Acelera, dove alla voce c'era la cantante spagnola María José Hiergo. Una dimensione cosmica che vuole essere in qualche modo forse anche relativamente universale, anche attraverso la varietà di lingue parlate e di geografie attraversate. Nel disco troviamo brani in napoletano, in inglese, in portoghese, in spagnolo, in arabo. Nel prossimo pezzo, ad esempio, alla voce c'è la cantante e compositrice napoletana Fabiana Martone. Il brano si intitola Pulesa, da People of the Moon. Cosmica che vuole essere in qualche modo forse anche relativamente universale, anche attraverso la varietà di lingue parlate e di geografie attraversate. Nel disco troviamo brani in napoletano, in inglese, in portoghese, in spagnolo, in arabo. Nel prossimo pezzo, ad esempio, alla voce c'è la cantante e compositrice napoletana Fabiana Martone. Il brano si intitola Pulesa, da People of the Moon, New Genea.

Mentre osservavo i flauti che aprivano la strada, seguiti dal resto della banda e poi dai soldati armati, mi sono reso conto che la musica gioca un ruolo importante nell'atto della guerra. È incredibilmente strano, considerando che la musica è comunemente promotrice di pace e amore. Questa è la riflessione di Michael Blake dopo aver visto il cambio della Guardia Reale in Danimarca, e da qui nasce anche il titolo del suo nuovo disco, Piccolos Before Rifles, uscito a inizio maggio. Lo ha realizzato con il suo quintetto Croma Nova, un gruppo ricco di musicisti brasiliani, tra cui Guilherme Monteiro, che si ascolta la chitarra, Gili Lopes si ascolta al basso, Rogério Boccato è alla batteria e alle percussioni, e Sky Soto Steel, l'unico musicista non brasiliano, è al violino, e ai sassofoni, al flauto e al flauto contralto c'è il leader Michael Blake. Un disco uscito per P&M Records, l'etichetta dello stesso Michael Blake, dal quale abbiamo ascoltato un brano intitolato Elephant Crush. Ne ascoltiamo un altro, questo Mauritania.

Mauritania, brano ispirato alla figura di Ali Farka Touré, benché quest'ultimo fosse maliano e non mauritano, l'influenza del chitarrista si sentiva nell'andamento circolare dell'accompagnamento di chitarra e violino in questo brano. Ali Farka Touré, che è uno dei musicisti citati espressamente da Michael Blake come ispirazioni per il suo nuovo disco, gli altri sono Charles Mingus e Stan Getz. Disco uscito a inizio maggio, che si intitola Piccolos Before Rifles, un titolo nato dalle riflessioni del sassofonista canadese-americano sul ruolo della musica in guerra, e al conflitto guarda anche la poeta nativa americana Joy Harjo quando si domanda chi sia il nemico in questo brano che ascoltiamo qui a Battiti nella notte di Radio 3, tratto dal suo recente Insomnia and Seven Steps to Grace. Il brano si intitola I Pray for My Enemies.

0: Questa mattina prego per i miei nemici. E chi è che chiamo il mio nemico? Si chiede Joy Harjo in questo brano all'inizio della sua poesia contenuta in I Pray for My Enemies, brano che iniziava peraltro con una versione della nota composizione When Johnny Comes Marching Home Again legata alla guerra civile americana e poi modificata in tante versioni. Joy Harjo, che ha pubblicato un disco a fine aprile prodotto da Esperanza Spalding, che è anche al basso elettrico e che arrangia una serie di brani in questo Insomnia and Seven Steps to Grace, dove troviamo anche Matthew Stevens alla chitarra elettrica, Justin Tyson batteria e percussioni, e su una traccia c'è anche la voce di Ganavia. Ascoltiamo un altro brano da questo disco pubblicato dalla Smithsonian Folkways Recordings, si intitola Fear Redux.
1: I release you. I release you. I release you. I release you. I release you. My beautiful and terrible fear, I release you.

I versi di Joy Harjo in questo brano tratto dal suo nuovo disco. Joy Harjo è poeta, musicista, attivista, professoressa universitaria, ha ricoperto l'importante ruolo di poeta laureata degli Stati Uniti per 4 anni ed è stata la prima nativa americana ad essere investita di questo ruolo. Il brano che abbiamo ascoltato, intitolato Fear Redux, era un invito a liberare delle paure che ognuno di noi porta con sé. Questo disco intitolato Insomnia and Seven Steps to Grace attraversa i diversi contesti espressivi frequentati da Harjo, la poesia, il jazz, ma anche il rock progressivo, il grunge e anche la musica tradizionale delle comunità, delle prime nazioni americane. Un disco che ci porta a un altro ascolto, anche qui ci sono delle riflessioni sul conflitto, sui conflitti in genere e sui conflitti che riguardano la storia degli Stati Uniti d'America. Si intitola Alive with Ghosts Today, l'ultimo disco del sassofonista Chris Potter, dal quale ascoltiamo Osawatomie Brown.

Alive with Ghosts Today, un disco che nasce dalla difficoltà di Chris Potter di misurarsi con le contraddizioni e con le complessità del proprio paese, e quindi per capire il presente il sassofonista ha pensato di guardare al passato e in particolare a una vicenda storica simbolo della costruzione della nazione statunitense, il tentativo di assalto al deposito di armi a Harper's Ferry in Virginia da parte di John Brown nell'ottobre del 1859, e il brano che abbiamo ascoltato era Osawatomie Brown, che era il nome che John Brown aveva da quando partecipò allo scontro tra fazioni pro e antischiaviste durante la battaglia di Osawatomie in Kansas. E molte delle questioni sollevate da questa storia quasi mitica, scrive Chris Potter, sono temi archetipici della storia americana: l'importanza della razza, l'onnipresenza della violenza, l'influenza del cristianesimo evangelico e puritano e l'etica individualista della frontiera. Visto da una certa prospettiva, John Brown era un fanatico religioso che usò la violenza per cercare di raggiungere i suoi obiettivi al di fuori della legge. Naturalmente, visto da un'altra angolazione, John Brown era dalla parte corretta della giustizia e diede la vita combattendo un sistema consolidato nella speranza che altri potessero essere liberi. Queste le riflessioni di Chris Potter alla base del suo nuovo disco, uscito l'8 maggio per Edition Records, un disco con una bella formazione: Chris Potter ai sassofoni, e poi ci sono Bill Frisell, Bernice Travis, Nate Smith, Rain Moore, Zeccheria El Magarabel e Sarah Caswell. Ascoltiamo un altro brano tratto da questo stesso disco, This Earth Would Have No Charms For Me, Chris Potter.

0: 6 5 4 3 2 1 0.
1: battiti@rai.it.
2: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
3: Classico notturno.
4: Ludwig van Beethoven, Sympathy, opera 108, numero 10, da 25 Schottische Lieder. Monica Bacelli, mezzosoprano, Trio Metamorfosi, Mauro Loguercio, violino, Francesco Pepicelli, violoncello, Angelo Pepicelli, pianoforte.

Di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato Sympathy, opera 108 numero 10 da 25 Schottische Lieder. Monica Bacelli mezzosoprano, Trio Metamorfosi, Mauro Loguercio violino, Francesco Pepicelli violoncello, Angelo Pepicelli pianoforte. Johann Sebastian Bach, Passacaglia in re minore, variazione di Rinaldo Alessandrini della Passacaglia in do minore per clavicembalo, Bach Werke Verzeichnis 582. Ensemble Concerto Italiano, Rinaldo Alessandrini, clavicembalo e direzione.

0: Di Johann Sebastian Bach abbiamo ascoltato la Passacaglia in re minore, variazione di Rinaldo Alessandrini della Passacaglia in do minore per clavicembalo Bach-Berke Verzeichnis 582. Ensemble concerto italiano, Rinaldo Alessandrini, clavicembalo e direzione.
1: Muzio Clementi, Roma 24 gennaio 1752, Evesham 10 marzo 1832. 6 valzer per pianoforte con tamburino e triangolo, da 12 valzer, opera 38. Numero 11 in mi bemolle maggiore, presto. Numero 6 in do maggiore, allegro. Numero 4 in sol maggiore, con spirito. Numero 9 in do maggiore, presto. 24 gennaio 1752, Evesham 10 marzo 1832. 6 valzer per pianoforte con tamburino e triangolo, da 12 valzer, opera 38. Numero 11 in mi bemolle maggiore, presto. Numero 6 in do maggiore, allegro. Numero 4 in sol maggiore, con spirito. Numero 9 in do maggiore, presto. Numero 5 in mi bemolle maggiore, presto. Numero 10 in si bemolle maggiore, presto.